Gemminuna, Gemmine, Gemmine, Gemmine, Gemminuna, Gemmine, Gemmine, Gemmine, Gemmine, Gemminuna, Gemmine, Gemmine, Gemmine, Gemmine, Gemmine, Gemmine, Gemmine, Gemmine, Gemmine, Gemmine, Gemmine, Gemmine, Gemmine, Gemmine, Gemmine, Gemmine, Gemmine, Gemmine, Gemmine, Gemmine, Gemmine, Gemmine, Gemmine, Gemmine, Gemmine, Gemmine,